cuore uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi va tu berte, per chi li seguli in là, una possugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto